Veggenghiogna vivum venite ad remo. Venite sul tenus domino, iubiremus Dei salutari nostra. Preoccupemus facemelci in compassione, et in santi